7 malam, Lusut Jaya 5A Miri, serta pagi hari 2, kena 25/8/2026, niang dekat di Semiang, A Miri, serta pagi hari 2, kena 25/8/2026, niang dekat di Semiang,